0: passeremo.
1: Andiamo adesso.
0: A Mexico Bucci, questo passeremo.
2: Radio Balkan.